Kama funi rade Gima funi asafu yehuwa Enche Eni ezi asafu nubidi inkomo Biku east Kase sofu penyina odano Sofu jaspa Afe nyodi yenimdi nyamia sembraye Oh shalom Eni eda adei Bobo ahwe Kachiru mia mo mia kanchiru mia Se bribi yason Wadi akwe di akwe di kuni Yonkwen tantua nune ye 100.3